Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

0: La musica è la mia passione. Mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Jazz e l'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Acid overdose.

Acid overdose.

0: an overdose.
1: Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
1: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Dee Prast per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

Mettiti nuda, carne cruda per i barracuda. Numeri crescono, oh, rime che mi escono, mo. Altri non riescono, no, no. Postaci copiscopo, dallo squat all'loft, negazioni soul, droga e rock and roll. Solo in pochi lo capiscono. L'umiltà è una barca che fa acqua. Non basta solo che sai fare bene il rap qua.

venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musica per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

0: Hamilton.
1: Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

Prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

0: bloody hands, violence, not running away.
1: Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
1: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

Venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 dai microfoni di radiotalpa.it potrai ascoltare Inox 1810 condotto da Luciano. Ricorda, venerdì e sabato sera Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: surf music. It's the way to go.
1: Prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810. Musiche per non arrugginire. Selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musica per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

noi di parole ne abbiamo tre: pace, amore e libertà. www.radiotalpa.it

A Radio Talpa parliamo di cultura, libri, sport, fumetti, cinema, arte, poesia. E a fare da sfondo ci sono i sorrisi e tanta musica. Questa è RadioTalpa.it.

Cattolica, 4 agosto, Piazza Primo Maggio, ore 21. I Rangzen tornano sul palco con un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Traffic ai Doors, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata pensata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che hanno segnato un'epoca. La band attinge dal suo repertorio sterminato di quasi 1000 brani, regalando energie, armonie e sorprese dedicate al pubblico di Cattolica. Radio Talpa e il comune di Cattolica ti invitano a vivere una notte di musica dal vivo, un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare insieme ciò che ci ha fatto crescere. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme e l'ingresso è libero.

0: Da fanpage.it non è che per caso vi siete dimenticati come si fa la pace. La pace spiegata dai bambini.
1: Vi siete messi a fare la guerra, voi grandi.
2: Ma bravi, complimenti.
3: Che delusione.
2: Ma come? Ce l'avete sempre detto voi che non si fa?
3: Che è sbagliato e che non porta soluzioni.
2: Non litigate, non fatevi dispetti.
3: Parlatevi, imparate a ragionare.
2: E adesso?
1: Vi siete già dimenticati?
4: La vecchiaia lo fa un po' a volte.
5: Chiedi sempre scusa. Il broncio è brutto brutto. Ricorda quella cosa che vale più di tutto. Che cos'è?
2: Che cos'è?
6: La vita. La vita si rispetta, la tua e quella di tutti.
7: Non si scambia né baratta per nessuna cosa mai.
8: Una volta che ti ho tolta, non si può ridare indietro.
9: Tu l'hai detto, io ci credo.
10: Tu hai detto, io ci credo.
11: Eppure tu ci credevi.
12: Prima di dormire, mi leggevi queste e altre mille favole filastrocche su come deve andare il mondo.
13: Mica erano bugie.
14: No, è impossibile, non si dicono le bugie.
15: Non si dicono le bugie.
16: Non si dice bugie.
17: Sai che c'è?
18: Che sono arrabbiatissima!
19: Anch'io
20: sono arrabbiatissima! Perché l'avete fatto?
21: E perché non vi fermate?
22: Invece di comprare altre pistole, fucili per sparare!
23: E ancora missili e bombe per ammazzare!
24: Qui servono matite per colorare!
25: Scuole dove studiare!
26: E tanti, tanti alberi per respirare!
27: Io...
28: Se proprio mi immagino il mondo,
29: preciso per come mi piace,
30: è un posto in cui non mi nascondo.
31: E fa rima con pace.
32: E allora?
33: Perché non vi rimettete a fare la pace?
34: Non è che forse
35: vi siete dimenticati come si fa?
36: Ah, si sono dimenticati.
37: Si sono dimenticate.
38: E allora ci pensiamo noi.
39: Fate un bel respiro, chiudete gli occhi e aprite bene le orecchie.
40: Vi serve proprio un promemoria.
41: Ci sono cose
42: da fare ogni giorno.
43: Lavarsi, studiare,
44: giocare,
45: preparare la tavola a mezzogiorno.
46: Ci sono cose da fare di notte.
47: Da fare di notte.
48: Chiudere gli occhi, dormire,
49: avere sogni da sognare
50: e orecchie per non sentire.
51: Ci sono cose da non fare mai.
52: Da non fare mai.
53: Né di giorno né di notte.
54: Né per mare né per terra.
55: Per esempio là.
56: Là?
57: Là? Là?
58: Dai che lo sai.
59: Là?
60: Là?
61: Non è difficile, ce la puoi fare.
62: Buongiorno Italia, you're listening to Radio Talpa. This is Ruby Friedman from Ruby Friedman Orchestra. Thank you so much for playing my new album Chimes After Midnight. Love you.
0: Questa sera, cari amiche e cari amici di Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica, vogliamo accendere il microfono per chi vive ai margini della memoria. Ruby Friedman con la sua Ruby Friedman Orchestra ha scritto un album che è un atto di restituzione. Chimes After Midnight, un album che dà voce a persone nel buio, figure che il tempo rischia di cancellare, figure dimenticate, donne invisibili, storie che risuonano come campane dopo mezzanotte. Iniziamo l'ascolto.

Per farvi comprendere che storie si celano dietro a queste canzoni, io ne ho scelta una fra tutte, Music Row, che non è semplicemente un brano inserito tra le altre splendide composizioni dell'album, ma è in realtà un'orazione musicale dedicata ad un evento storico che molti ignorano o che il tempo ha quasi completamente cancellato. Nel pieno della guerra civile americana, a metà dell'Ottocento, la città di Nashville, siamo dunque in Tennessee, una città che era nata da appena 50 anni, ospitava un'area designata per coloro, in particolare soldati, che richiedevano o desideravano la compagnia intima di una donna. Purtroppo questi servizi offerti all'interno del quartiere a luci rosse della città erano così intensamente frequentati da generare una delle più grandi epidemie di malattie trasmissibili che le colonie avessero mai conosciuto. Nel tentativo di contrastare la situazione, l'Unione decise di confinare queste donne su un battello fluviale chiamato The Idaho, con l'obiettivo di controllare la diffusione delle infezioni, soprattutto tra i soldati dell'esercito unionista. Il problema fu che nessun porto lungo i fiumi Cumberland e Ohio permise a queste lavoratrici di sbarcare. Dopo una lunga serie di rifiuti, porto dopo porto, l'idea venne abbandonata e la prostituzione fu resa legale. Nashville, Tennessee, divenne così la prima città degli Stati Uniti a legalizzare il lavoro sessuale, prima ancora di St. Louis nel Missouri, che spesso viene erroneamente indicata come tale. Questa zona specifica venne chiamata Smoky Row ed era ufficialmente riconosciuta come il distretto a luci rosse della città. Più di 150 anni dopo, Smoky Row non esiste più. Al suo posto, Nashville è oggi famosa per la leggendaria Music Row, un'area che sorge proprio accanto a quella che un secolo e mezzo prima era stato il primo luogo negli Stati Uniti a legalizzare l'amore a pagamento. Quando Goldmine, il giornalista che scrisse un articolo su questo album di Ruby Friedman, ha chiesto all'artista cosa l'avesse attratta di questa storia quasi dimenticata, spingendola a scriverne, lei ha risposto: «Credo che il filo conduttore di sfruttamento, disuguaglianza e sessismo insito nell'industria musicale, che affonda le sue radici nella stessa strada dell'attuale Music Row, sia troppo significativo per non essere ricordato e troppo ironico per non risultare affascinante. È difficile non sentirsi vicina a quelle donne che offrivano intrattenimento nell'unico modo che la società permetteva loro, mentre cercavano semplicemente di sopravvivere dopo che gli uomini, i capifamiglia, erano stati portati via dalla guerra. Ho voluto mettere in luce la loro lotta». E alla domanda su cosa desiderasse che gli ascoltatori cogliessero dal suo voler riportare alla memoria questa storia quasi perduta, Friedman ha risposto: «Volevo far luce su come il sessismo istituzionale influenzi la legislazione quando questa favorisce gli uomini». Notate come la prostituzione sia diventata legale nel 1861 nella Nashville controllata dall'Unione, per poi essere nuovamente criminalizzata nel 1863, quando la guerra era finita e le truppe se ne erano andate. E allora ascoltiamo l'intensità di questa Music Row.

Ruby Friedman è una cantautrice, produttrice, narratrice sonora che fonde l'alternative americana, il rock, il blues, gli archi orchestrali, il banjo e tocchi operistici per costruire mini film musicali. Questo nuovo album, da cui oggi ascolteremo alcune canzoni, è composto da 10 brani originali che mescolano teatro, realismo magico e racconto sociale.

L'elaborazione, ad esempio, della scomparsa della cantautrice Connie Converse in Honey Stomach, a brani che parlano di prostituzione durante la guerra civile, il lavoro sessuale, l'educazione negata e la depressione notturna. Noi ora ci ascoltiamo proprio la scomparsa della cantautrice Connie Converse.

Il disco è stato registrato in più città: Los Angeles, Portland, New York, Roma, Atene e Nashville, e vede la collaborazione del multistrumentista e coproduttore Ben Landsberg insieme ad una nutrita squadra di musicisti e orchestratori. La stampa ha elogiato la capacità narrativa e l'eclettismo sonoro. Americana e United Kingdom ha dato ben 9 su 10, mentre altre testate sottolineano la teatralità e la potenza emotiva del progetto.

0: E allora, cari amiche e cari amici, oggi abbiamo ascoltato un lavoro davvero importante che vi invito ad approfondire. Abbiamo ascoltato voci che il tempo voleva dimenticare, prima fra tutte quella Music Row. Ora suonano come campane dopo mezzanotte e non le lasceremo più cadere nel buio. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Oggi abbiamo avuto il piacere di ascoltare Ruby Friedman e questo suo nuovo importante lavoro che si chiama Chimes After Midnight. Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21. I Rancen ti portano in un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Jimi Hendrix, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che fanno vibrare il cuore. Radio Talpa e il Comune di Cattolica ti invitano a vivere un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme. Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21, ingresso libero.
1: Buongiorno da Radio Talpas. Ascoltiamo. Musica della Resistenza Italiana. Suavità. Un programma di musica per temi. By Maurizio Castelvetro. Avità. Tutti i giorni su internet. Dalle 8 fino alle 9. Enjoy the partisan.
2: Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza.

Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi Delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.

0: Dante Di Nanni degli Stormy Chief.
1: A Modena, liberata dai suoi partigiani domenica 22 aprile 1945, la sera del 23 aprile fu data notizia che era stato trovato un partigiano ucciso, sconosciuto a tutti, il quale aveva in tasca soltanto un pezzo di pane. La sua fotografia fu esposta per alcuni giorni sotto il portico del collegio, nella località più centrale e più frequentata della città. Poi non se ne seppe più nulla. Questa poesia di un anonimo, appunto ispirata a questo episodio, comparve in quei giorni accanto alla fotografia dello sconosciuto.

Cittadini, lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino ponete i tedeschi di fronte al dilemma a rendersi o perire.

Avete ascoltato Suoni e voci della Resistenza, a cura della sezione cattolica Valconca dell'ANPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.

0: momento delle novità discografiche indipendenti. Ora Musica è la vetrina della musica indipendente, musica di ogni genere, senza nessuna preclusione, ascoltiamo veramente di tutto. Ben trovati, buona settimana da Riccardo Pellegrini, pronto ad ascoltare insieme a voi le novità del giorno, ma come sempre si apre con un classico.
1: Ora Musica Story.
0: 1979.

Family, Sisters Ledge ad aprire il nostro spazio ora musica. C'è sempre un grande classico prima della novità al primo ascolto, che si chiama Come due acrobati. È il nuovo singolo di Pier Giuseppe Gereschi.

0: L'intervista. Le interviste di Ora Musica oggi ci portano a ritrovare Cecilia Gayle, la regina dei balli di gruppo, che è tornata con un nuovo singolo che abbiamo in programmazione. E allora ci colleghiamo con Casa Gayle. Ciao Cecilia, ben ritrovata.
1: Eccomi, come state? Che piacere.
0: Sempre attivissima, sempre a scaldare le nostre estati con il tuo ritmo. Senti, ma sono passati tanti anni da El Pam Pam, Tipi Tipitero. Immagino che quando te li nominano oramai ne avrai anche la testa piena, no? Tu hai fatto...
1: No, ma la cosa bella del Pam Pam e Tipi Tipitero è che non mi stancano mai, non mi stancano mai.
0: È quello che volevo dire. Ogni estate...
1: Sono bei ricordi, canzone con un ritmo che sempre ti regala un'emozione, quindi non mi stancano.
0: Ecco, ma la cosa è che passano gli anni per queste canzoni che sono sempre attualissime, ma sembrano proprio non passare per te, che sei sempre uguale in pistissima.
1: grazie mille,
0: è verissimo, grazie. Questo allora, il nuovo singolo ci invita a spezzare le catene.
1: Sì, catene che si inibiscono, che non si permettono di lasciarci andare come vorremmo, ma mi riferisco soprattutto al ballo, alla musica, che molto spesso abbiamo paura, si vergogniamo di farsi prendere dal ritmo, che è semplicemente il mio consiglio di non perdere un'occasione simile, perché ci regala delle belle emozioni, un'occasione per interagire, per avere dei nuovi amici, per sentirsi meglio.
0: Io dico sempre pura terapia anche, no? La
1: pura
0: musica,
1: terapia,
0: è vero?
1: Poi sappiamo che la musica è veramente un multivitaminico per il nostro sistema immunitario, quindi ti cambia l'umore, ti regala delle belle emozioni.
0: Hai girato il video di questo nuovo brano sulla costiera amalfitana, Torre del Greco,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, costiera amalfitana a Maiori e poi una parte anche a Torre del Greco.
0: Ecco, senti, quest'estate immagino che sarai in giro.
1: Sì, come sempre.
0: Hai tante serate.
1: Anni,
0: poi tra l'altro ti vediamo in TV, sempre ricercatissima comunque.
1: Sì, è un periodo molto fortunato e sono molto felice che ciò che faccio piaccia. Quindi...
0: Ma se io ti dovessi chiedere, perché comunque da quando sei partita ad oggi abbiamo visto passare almeno un paio di generazioni, no? Chi ti piace di quelli che fanno musica oggi?
1: Ma io, a me piacciono tanti, no? La lista è infinita. A me piacciono le belle canzoni. Chiunque le faccia, io non sono una che si dico, ah no, quello mi piace, quello, punto e basta.
0: Ma qual è quell'artista che quando passa per radio dici fermo tutto perché questo non me lo voglio perdere?
1: No, però per quello che ti dico, non ho un artista unico. La musica veramente adesso come adesso va talmente veloce che ogni giorno ci sono anche delle belle canzoni. Io mi soffermo lì, sulle belle canzoni, su una canzone che mi regala un'emozione, una canzone con cui mi posso identificare, o mi ricordo un momento, una voce, un modo di interpretare o il messaggio. Quindi non ho un artista nel specifico.
0: Cecilia, noi adesso andiamo a riascoltare il tuo singolo Rompen las Cadenas e ci diamo appuntamento al prossimo.
1: Sì, vi abbraccio a tutti, grazie tante, ci vediamo allora sui social, spero di ritrovarvi lì.

0: Open, Las Cadenas. Questo è il nuovo singolo di Cecilia Gayle, oggi nostra ospite qui a Ora Musica, nello spazio intervista.
1: Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21, i Ranzen ti portano in un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che fanno vibrare il cuore. Radio Talpa e il Comune di Cattolica ti invitano a vivere un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme. Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21, ingresso libero.

0: A 35 anni dalla pubblicazione di Le persone inutili esce questa nuova versione della canzone di Paolo Vallesi con l'aggiunta della voce di Enrico Ruggeri, che concede il featuring e quindi partecipa alla collaborazione, collabora con Vallesi quindi per questa nuova versione. Ora musica, adesso con Anita Brightfly.
1: È passata un'infinità, io vivevo laggiù in città.

Si chiama Superstar, il nuovo singolo di Anita Brightfly. Lei è stata anche nostra ospite nello spazio interviste di Ora Musica e ci ha raccontato di questo brano realizzato con l'intento proprio di fare una cosa che abbia anche il sapore estivo, e direi che ci è perfettamente riuscita. Antonello Tridico, nei prossimi minuti la sua canzone è Io Resto Qui.

per ricordarci quanto era banale toccarci sempre i lividi sapendo che fa male per poi cadere al di là del muro. Come ci si sente a non riuscire più a vedere?

0: Ora musica Carlo Pesce, il suo nuovo singolo si chiama Vado Via e oggi ci accompagna al nostro Angolo dei Ricordi.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: Ci siamo, l'angolo dei ricordi di Ora Musica ci fa viaggiare nel tempo e oggi, oggi andiamo a recuperare un pezzo di tanti anni fa che però ha ancora una grande un suo perché, proprio perché è attualissimo. Svalutation di Adriano Celentano, ve la ricordate?

vent'anni quest'anno dalla pubblicazione di Svalutation di Adriano Celentano e tutto è ancora tremendamente attuale. Riascoltando il testo di questa canzone sembra di essere nel 2026, invece no, sono passati 50 anni, pensa un po'. Ora musica, i ricordi tornano domani con un altro classico a quest'ora. Adesso le nostre novità con il nuovo singolo di Marcello Pieri, Sei il primo della lista.

0: sincero. Marcello Pieri con il nuovo singolo Sei il primo della lista. Sono passati tanti anni da Se fai l'amore come cammini, era il 1992, quindi sono passati davvero un po' di anni. Marcello Pieri è tornato, Sei il primo della lista, il suo singolo.
1: Stai ascoltando Radio Talpa.
2: Ora musica.

Da Pescara, Lorenzo Dell'Orso, in arte San Lorenzo, con la sua nuova canzone che si chiama Occhi Color Mare, novità al primo ascolto Aura Musica. Prima di salutarvi, un altro paio di novità da condividere con voi, ad esempio Not Over You, il singolo di Stessa

0: GNJ con Limited Up oggi completano la lista delle promozioni targate Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco APS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.

Due notte il ritornello era già nella pelle di quei due, il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sex spingevano a fondo come ciclisti gregari in fuga. La canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. Quei due continuavano. Da lei saliva fror di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta, che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. Tadada, tadada.

qualcuno nei paraggi cominciava a sternutire, il ventilatore ronzava immenso dal soffitto, esausto. I sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernice, da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechinese della cassiera che fumava al mentolo, altri sternotivano senza malizia e la canzone andava elegante. L'orchestra era partita, decolava, decolava.

musicisti un tutt'uno, col soffitto e il pavimento. Solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi. Una nuova cassiera sostituiva la prima, questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scane. Gnugnam, gnugnam, gnugnam, gnugnam, gnugnam. Ah, quella musica continuava. Era una canzone che diceva e non diceva, l'orchestra si dondolava come un pallizio davanti a un mare venerato. Sapevano a memoria dove volevano arrivare. Vogue, vogue.

suo personaggio. Esitò prima di sternutire, poi si rifugiò nel nulla. Era un mondo adulto, si sbagliava da professionista.

Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

Ieri ho sofferto il dolore. Non sapevo che avesse una faccia sanguigna, le labbra di metallo dure, una mancanza netta d'orizzonti. Il dolore è senza domani. È un muso di cavallo che blocca i garretti possenti. Ma ieri sono caduta in basso. Le mie labbra si sono chiuse e lo spavento è entrato nel mio petto, conoscibile fondo. E le fontane hanno cessato di fiorire la loro tenera acqua. Era soltanto un mare di dolore in cui naufragavo dormendo. Ma anche allora avevo paura degli angeli eterni. Ma se sono così dolci e costanti, perché l'immobilità mi fa terrore?

Prima del viaggio si scrutano gli orari, le coincidenze, le soste e le prenotazioni. Di camere con bagno o doccia, a un letto o due o addirittura un flat. Si consultano le guide a sce e quelle dei musei. Si cambiano valute, si dividono franchi da escudos, rubli da copechi. Prima del viaggio si informa qualche amico o parente. Si controllano valigie e passaporti. Si completa il corredo. Si acquista un supplemento di lamette da barba. Eventualmente si dà un'occhiata al testamento. Pura scaramanzia perché i disastri aerei in percentuale sono un nulla. Prima del viaggio si è tranquilli, ma si sospetta che il saggio non si muova e che il piacere di ritornare costi uno sproposito. E poi si parte e tutto è ok, e tutto è per il meglio e inutile. E ora che ne sarà del mio viaggio? Troppo accuratamente l'ho studiato senza saperne nulla. Un imprevisto è la sola speranza, ma mi dicono che è una stoltezza dirselo.

Forse perché della fatal quiete tu sei l'imago, a me sì cara vieni, o sera. E quando ti corteggian liete le nubi estive e i zeffiri sereni, e quando dal nevoso aere inquiete tenebre e lunghe all'universo nene, sempre scendi invocata e le secrete vie del mio cor soavemente tieni. Vagar mi fai coi miei pensieri sull'orme che vanno al nulla eterno, e intanto fugge questo reo tempo, e van con lui le torme delle cure onde meco egli si strugge. E mentre io guardo la tua pace, dorme quello spirito guerrier ch'entro mi rugge.

Ascolta, il passo breve delle cose, assai più breve delle tue finestre, quel respiro che esce dal tuo sguardo, chiama un nome immediato, la tua donna. È fatta di ombre e ciclamini, ti chiede il tuo mistero e tu non lo sai dare. Con le mani sfiori i profili di una lunga serie di segni che si chiamano rime. Sotto, credi, c'è presenza vera di foglie. Un incredibile cammino che diventa una meta di coraggio. Io ti ho offerto il mio corpo come un moto di gioconda tristezza, come un'acqua serena per andare. Tu mi hai creduto una rupe divina, ma non atta a ancorare la radice. Io ti ho offerto i miei tralci, la mia voce, la mia vite feconda. Ho domandato che tu mi capissi, ma neppure hai cercato di baciarmi. E mi credi, una Venere delusa.

0: Tanta emozione a radiotalpa.it.
1: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

Erano i capelli d'oro, a laura sparsi che in mille dolci nodi li avvolgea, e il vago lume oltre misura ardea. Di quei begli occhi, cornone son sì scarsi, e il viso di pietosi color farsi. Non so se vero o falso, mi parea, il che l'esca amorosa al petto avea. Qual meraviglia si è di subito arsi! Non era l'andar sua cosa mortale, ma d'angelica forma, e le parole sonavano altro che pur voce umana. Uno spirito celeste, un vivo sole, fu quel che vidi. E se non fosse ortale, piaga per allentar d'arco, non sana.

Per tutta la notte i grilli invocarono: «O luna, grande luna!» Per tutta la notte i rami con quelle braccia protese, i cui sensuali sospiri si levavano verso l'alto. La brezza della sottomissione, ai comandi di dei sconosciuti e misteriosi. Migliaia di respiri segreti nella vita recondita della terra. La lucciola in quel volo circolare luminoso. Il ticchettio sul tetto di legno. Leila dietro il velo e le rane nello stagno. Tutti insieme ininterrottamente, fino all'alba invocarono: «O luna, grande luna!» Per tutta la notte brillò la luna sulla terrazza. La luna era il solitario cuore della sua notte. Lacrime risplendenti d'oro stava piangendo.

audaci. Sulle soglie del bosco non odo parole che dici umane, ma odo parole più nuove che parlano gocciole e foglie lontane. Ascolta, piove dalle nuvole sparse, piove sulle tamerici salmastre arse, piove sui pini scagliosi ed irti, piove sui mirti divini, sulle ginestre fulgenti di fiori accolti, sui ginepri folti di coccole aulenti, piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani ignude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude, novella sulla favola bella che ieri ti illuse, che oggi mi illude. O Ermione, odi? La pioggia cade sulla solitaria verdura, con un crepitio che dura e varia nell'aria, secondo le fronde più rade, men rade. Ascolta, risponde al pianto il canto delle cicale, che il pianto australe non impaura, nel ciel cinerino, e il pino ha un suono, il mirto altro suono, il ginepro altro ancora, strumenti diversi sotto innumerevoli dita. E immersi noi siamo nello spirito silvestre d'arborea vita viventi, e il tuo volto ebro è molle di pioggia come una foglia, e le tue chiome auliscono come le chiare ginestre. O creatura terrestre che hai nome Ermione, ascolta, ascolta. L'accordo delle aeree cicale a poco più sordo si fa sotto il pianto che cresce, ma un canto vi si mesce più roco che di laggiù sale dall'umida ombra remota, più sordo e più fioco, s'allenta, si spegne. Sola una nota ancor trema, si spegne, risorge, trema, si spegne. Non s'ode voce dal mare, or s'ode su tutta la fronda crosciare l'argentea pioggia che monda, il croscio che varia secondo la fronda, più folta, men folta. Ascolta, la figlia dell'aria è muta, ma la figlia del limo lontana, la rana canta nell'ombra più fonda, chissà dove, chissà dove. E piove sulle tue ciglia, Ermione, piove sulle tue ciglia nere, sicché par che tu pianga, ma di piacere, non bianca, ma quasi fatta virente, par da scorza tu esca, e tutta la vita è in noi fresca, aulente, il cuor nel petto è come pesca intatta, tra le palpebre gli occhi son come polle tra l'erbe, i denti negli alveoli son come mandorle acerbe, e andiam di fratta in fratta, or congiunti or disciolti, e il verde vigor rude ci allaccia i malleoli, ci intrica i ginocchi. Chissà dove, chissà dove. E piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani ignude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude, novella sulla favola bella che ieri mi illuse, che oggi ti illude. O Ermione.

Sono qui per presentarvi l'ottava edizione del Preinverno Festival Jazz, l'occasione unica di incontrare il jazz per le strade e le piazze del paese alla scoperta di giovani talenti e grandi musicisti. Il 7 agosto alle 22 si inizia a suonare in piazza Giovanni XXIII con la Preinverno Jazz Orchestra e con un ospite d'onore, Mauro Zazzarini e il suo sassofono. L'8 agosto di scena il Villanueva Jazz Sextet, capitanato dalla tromba di Román Villanueva, un crossover di jazz e Sud America. La serata finale, il 9 agosto, sempre alle 22, con il Serino Sestetto Scorretto, l'innovazione con le radici ben piantate nel territorio. Per le tre serate del Jazz Festival c'è anche l'Aperi Jazz, concerti, jam session e performance in tanti locali di Priverno e tante opportunità per scoprire un mondo di jazz. Vi aspettiamo il 7, 8 e 9 agosto al Priverno Jazz Festival.

0: Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, due giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Billy il 30 e Tornado Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.
1: Sai che c'è?
2: Che sono arrabbiatissima!
3: Anch'io!
4: Anch'io sono arrabbiatissima! Perché l'avete fatto?
5: E perché non vi fermate?
6: Invece di comprare altre pistole, fucili per sparare.
7: E ancora missili e bombe per ammazzare.
8: Qui servono matite per colorare.
9: Scuole dove studiare.
10: E tanti, tanti alberi per respirare.
11: American Dream. Un viaggio sonoro attraverso la rivoluzione musicale degli anni 70. Dalle melodie accattivanti della West Coast ai suoni ruvidi e sanguigni del Southern Rock. Dal folk impegnato del Greenwich Village al disimpegno della surf music delle spiagge californiane. A questa musica, ai suoi protagonisti, a chi c'era e chi non c'era, è dedicato American Dream. Divulgatore musicale Maurizio Benvenuti.
0: Maurizio, benvenuti in vostra compagnia per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica. Cari amiche e cari amici, io sono qui nei soliti studi della radio, davanti al microfono, per parlarvi ancora una volta di musica italiana indipendente, perché anche oggi vogliamo accendere le frequenze per dare voce a chi crea fuori dai circuiti mainstream. Artisti e band emergenti, produzioni autoprodotte, sonorità nuove e storie da raccontare. Ascolteremo dunque delle novità che meritano la vostra attenzione, a cominciare da una band, si chiamano Anima Nera, che escono in questi giorni con il loro nuovo album intitolato La monotonia dei giorni comuni. Un album che rappresenta un punto di arrivo e al tempo stesso un nuovo inizio per la band. Il disco raccoglie 6 singoli pubblicati negli ultimi anni, brani che hanno contribuito a definire e consolidare l'identità sonora del gruppo, affiancati da 2 tracce completamente inedite, ed è proprio una di queste che oggi vi presentiamo. Il pezzo inedito si chiama Se non adesso, quando? Ed è un brano che esce come accompagnamento all'uscita di questo disco. È una pop ballad con un ritornello che ci invita a non aspettare troppo nel prendere delle decisioni, perché il tempo passa ed è necessario cogliere l'attimo. Nata pensando all'idea di persona di cuore o di testa, questo testo gioca su una discussione che non dà frutti e rimanda le decisioni per la testardaggine di non ascoltare l'altro. E allora iniziamo questo speciale sulla musica italiana indipendente con gli Anima Nera e il loro nuovo singolo, Se non adesso, quando?

0: Si prosegue con la musica italiana indipendente, questa volta una band del nostro territorio che già gli ascoltatori di Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica ben conoscono. Sono i Surreal Sound Project, la band di Diego Marchionni che ai nostri microfoni ci presenta il suo nuovo singolo Introverist.
1: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori, sono Diego Marchionni di Surreal Sound Project e anche a nome degli altri componenti sono assolutamente grato di potervi presentare il nuovo brano Introvertist, uscito a marzo di quest'anno digitalmente come parte di un doppio singolo. E artisticamente questo brano è molto importante perché innanzitutto è caratterizzato dal sound psichedelico, che era protagonista dell'ultimo lavoro Chasing Dawn, rappresenta, diciamo, l'ultimo brano in questo stile prima di una nuova fase. E a livello di significato è l'emblema rappresentativo di un attaccamento emotivo forte, a tratti morboso, e lo rappresenta nella maniera più fiabesca e idilliaca possibile, come se ci fosse qualcosa, diciamo, di attraente, di affascinante a riguardo. E per quello che riguarda invece la parte tecnica, la novità è che si tratta del primo materiale registrato con Gabriele Diotalevi al basso, che si era unito alla fine del 2024, quando il progetto ancora era in duo, per promuovere proprio Chasing Dawn. E per il resto ci potete trovare, se vi fa piacere, il 24 luglio suoneremo alla Festa del Basilico qui a Pesaro. E per il resto non ci resta che augurarvi un buon ascolto e grazie mille.

Sempre Maurizio, benvenuti in vostra compagnia per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica. Vi stiamo proponendo alcune novità di musica italiana indipendente. Loro sono i Cloruro di Sodio e il loro nuovo singolo, tra l'altro il primo inedito di questa band, è Olivia. Con questo pezzo il gruppo ha voluto rappresentare attraverso la musica cosa vuol dire cercare una propria identità. Olivia è una ragazza fragile che dopo varie esperienze di vita, relazioni, decisioni che l'hanno portata su strade diverse, sente di aver perso se stessa. Il percorso per la ricerca della propria identità non è un percorso facile. All'inizio è più una strada in salita e appena si arriva ad una discesa si va incontro a diversi ostacoli. Questa complessità viene rispecchiata non solo dal testo con l'alternanza della terza e prima persona, ma anche dal sound generale del pezzo, che vede diverse variazioni dinamiche e dialoghi tra i vari strumenti, creando una vera e propria onda emotiva. Spesso è un percorso che si attraversa da soli e si nasconde quello che si sta passando per paura del giudizio e per cercare di proteggersi. Tuttavia, non si può scappare da se stessi e bisogna fare i conti con il proprio riflesso per trovare davvero chi siamo. Con Olivia, i Cloruro di Sodio si rivolgono a tutti coloro che hanno affrontato o stanno affrontando un momento di comprensione e scoperta di se stessi, sperando che con questo pezzo possano sentirsi rappresentati e possano rivedersi proprio in Olivia. Loro sono i Cloruro di Sodio.

Dopo aver ascoltato ben tre band, è la volta di un cantautore piemontese che si chiama Ribes ed esce con il suo nuovo singolo Indebitato. È una canzone che affronta con lucidità, sarcasmo e autenticità il tema delle difficoltà economiche e delle illusioni infrante. Attraverso una narrazione in prima persona, il brano racconta la storia di un protagonista che si ritrova improvvisamente pulito, non solo nel conto in banca, ma anche nelle aspettative e nelle certezze che aveva costruito nel tempo. Tra sfratti, proteste, usurai sorprendentemente cortesi e un ufficiale di pignoramento dei tratti quasi surreali, la disfatta economica si trasforma in una commedia umana dai contorni tragicomici. Con una scrittura diretta e teatrale, Ribes costruisce un racconto capace di alternare leggerezza e malinconia, trasformando situazioni difficili in immagini vivide e spesso paradossali. Il tono ironico non nasconde però la profondità del messaggio. Dietro il sorriso emerge una riflessione critica su un sistema che promette benessere, alimenta aspettative e spesso lascia spazio alla disillusione. Indebitato è una canzone che dà voce ad una realtà condivisa da molti, trasformando la sconfitta in racconto, la vergogna in consapevolezza e la verità in espressione artistica. Un brano attuale, dunque, sincero e tagliente, che conferma la capacità di Ribes di osservare la realtà con uno sguardo personale e di tradurla in musica, una musica capace di emozionare e far riflettere. Ascoltiamolo.

Ed ora su Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica arrivano gli Umana, una band che nasce tra Latina e Rimini. Il loro nuovo singolo si chiama Trovami un nome ed è la quarta traccia dell'album Siamo solo umani, il loro nuovo lavoro uscito nel gennaio di quest'anno. Il brano è un'esplorazione dell'ansia e del senso di smarrimento che attraversa la vita nella città contemporanea, dove il rumore di fondo del quotidiano soffoca la voce dell'individuo. Il protagonista si muove come un'ombra tra le strade, alla ricerca di un'identità che lo definisca, di un nome capace di dare forma alla propria illusione di sé. È una lotta interiore, combattuta su due fronti, i fantasmi del passato che riaffiorano e tormentano e un presente che opprime e non lascia respirare. La scrittura del brano, diretta e viscerale, restituisce il senso di vertigine di chi si sente sospeso in cerca di un punto fermo. Musicalmente, questo brano si inserisce pienamente nella nuova virata indie punk rock del disco, con chitarre distorte e batterie incalzante che amplificano la tensione emotiva del testo. È un grido di smarrimento, ma anche di resistenza, il tentativo di dare un nome a ciò che fa paura per poterlo finalmente affrontare. Un brano questo che incarna perfettamente lo spirito ribelle e introspettivo dell'intero album. Loro sono gli Umana.

Sempre Maurizio, benvenuti a parlarvi di musica italiana indipendente per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro. È la volta ora di Azzurro, che esce con il suo nuovo singolo Un Giro per Napoli, che non è una semplice cartolina della città. È il racconto sincero di una notte che sembra non finire mai, lunga, sudata, romantica e imperfetta. Tra il rumore dei motorini che attraversano le strade deserte, sigarette spente in fretta e parole rimaste sospese troppo a lungo, ogni brano presente in questo EP cattura frammenti di vita vissuta, emozioni che si rincorrono e pensieri che trovano spazio solo quando il resto del mondo rallenta. Questo disco, da cui noi ascolteremo la title track, attraversa Napoli senza mai fermarsi davvero, seguendo lo sguardo di chi cerca qualcosa, senza sapere esattamente cosa. Forse un amore che sfugge, forse un po' di pace in mezzo al caos, forse semplicemente un luogo in cui sentirsi a casa fino all'alba. Tra malinconia e speranza, luci al neon e vicoli silenziosi, Un Giro per Napoli diventa un viaggio intimo e notturno, una colonna sonora per chi si è perso almeno una volta e ha continuato a camminare, confidando che la notte, prima o poi, gli avrebbe indicato la strada. E noi da questo EP vi proponiamo proprio la title track, un brano collettivo, spontaneo e pieno di energia, tra funky, amicizia e nostalgia, racconta il desiderio di tornare in un luogo che continua a chiamarti. Una canzone fatta per muoversi, cantare e stare insieme. Lui è Azzurro con Un Giro per Napoli.

E andiamo a chiudere quest'ampia vetrina sulle novità di musica italiana indipendente con un cantautore romano che si chiama Gabriele Gentile. Il suo nuovo singolo è Tu sei Charlie, un brano che si distingue per la sua capacità di unire provocazione e immediatezza comunicativa, trasformando un simbolo collettivo legato alla libertà di espressione in una riflessione ironica sulle contraddizioni del nostro tempo. Il brano si sviluppa tra tensione e liberazione. Le strofe, più cupe e riflessive, lasciano progressivamente spazio a un ritornello potente, energico e di forte impatto, pensato per essere cantato e condiviso dal pubblico. L'identità sonora del pezzo si muove in un universo pop rock arricchito da chitarre distorte, synth e aperture melodiche ampie e coinvolgenti che contribuiscono a rendere il messaggio diretto ma accessibile. Più che una presa di posizione, Tu sei Charlie si propone come uno specchio della contemporaneità, non un attacco ma uno stimolo alla riflessione. Il brano invita infatti a riscoprire leggerezza e spirito critico, ribadendo come la satira non rappresenti un punto di vista rigido, ma una sfumatura, un colore capace di arricchire la lettura della realtà. Gabriele Gentile, Tu sei Charlie.

Nilo Gal, tu sei certino.

plan. Tu sei jardín. Tu sei jardín, oui,

Bandido.

0: E allora, care amiche e cari amici, anzitutto grazie per aver ascoltato insieme a noi lo speciale sulla musica italiana indipendente. È stata una serata di scoperte grazie agli artisti che hanno condiviso musica e storie e naturalmente a voi che avete ascoltato, mi auguro, commentato e poi condiviso. L'invito è quello di supportare questi artisti seguendoli, ascoltando i loro brani, condividendo i loro progetti. Insomma, se uno di questi brani in qualche modo vi è piaciuto, parlatene con i vostri amici, diffondete questi brani che avete ascoltato. Loro sono artisti di musica italiana indipendente e hanno bisogno del nostro e vostro supporto. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione Leon Bill e Tornada Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento.
1: Hot Country, la classifica ufficiale di country music. Conduce in studio Maurizio Benvenuti.
0: Radio Incontro Pesaro, Radio Talpa di Cattolica, due radio, una sola classifica, la Country Hits, i 10 migliori singoli del momento di country music. In studio Maurizio Benvenuti, perché c'è un momento in cui Nashville si ferma. Le luci dei bar lungo Broadway si abbassano appena, le chitarre sembrano trattenere il fiato e l'America del country ascolta ciò che sta per accadere. È il momento della top 10 della Country Hits, la bussola che ci dice dove sta andando il cuore della musica, quali storie stanno attraversando le highway, quali voci stanno diventando compagne di viaggio per milioni di persone. 10 brani, 10 strade, 10 modi diversi di raccontare la vita, dalle confessioni che bruciano ai cieli rosa che non finiscono mai, dalle notti rumorose dei bar alle promesse sussurrate sotto un portico di legno. È la fotografia di un paese che canta la verità anche quando fa male e che trova sempre un modo per trasformarla in melodia. E allora, care amiche e cari amici, si inizia con la top 10 di country music per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro.
1: State ascoltando Hot Country, il country in heavy rotation.
0: Al numero 10 troviamo Raleigh Green con Change My Mind. Raleigh Green presenta un brano che parla di dubbi, di strade da scegliere, di cuori che cambiano direzione. Una ballata sincera, costruita con la sua solita autenticità. Si parte.
1: Hot Country.
2: Numero 10.

0: Scendiamo di una posizione, raggiungiamo il nono posto dove troviamo una incredibile Hela Langley. Ve lo dico, incredibile perché in questa classifica la troveremo più volte. In questo caso al nono posto la troviamo con Loving Life Again, un titolo che è già un sorriso. Hela canta la rinascita, la leggerezza ritrovata, la voglia di ricominciare. Loving Life Again è un abbraccio musicale, una ripartenza luminosa. Hela Langley.
1: Numero 9.

0: State ascoltando Hot Country, il country in heavy rotation.
1: E questa è la classifica ufficiale di Country Music per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro, i 10 singoli country più gettonati dai country network americani. All'ottavo posto Luke Combs con Sleepless in Hotel Room. Una notte insonne, una stanza anonima, un cuore che non trova pace. Combs trasforma un momento qualunque in una storia universale, con la sua capacità di rendere epico ciò che è quotidiano.
2: Numero 8.

0: Settimo posto, Country Hits, Morgan Wallen con Don't We. Morgan Wallen torna con un brano che è un dialogo sospeso, due persone che si cercano, si sfiorano, si perdono e si ritrovano. Don't We è una domanda che diventa melodia.
1: Numero 7.

0: Hey. Hot Country, il country in heavy rotation.
1: Al sesto posto ritroviamo Luke Combs con Be By You, un Luke Combs che porta la sua voce ruvida e gentile in una canzone che parla di presenza, di fedeltà, di amore che non scappa. Be By You è una mano tesa, una promessa fatta sotto un cielo immenso.
2: Numero 6.

0: Quinto posto della nostra Countries, dove troviamo Stella Lefty con Boston. Questo brano è un viaggio, una fuga, un ritorno. Stella Lefty racconta la città come fosse una persona, con le sue ombre, le sue promesse, i suoi silenzi. Un brano che ti resta addosso.
1: Numero 5.

0: State ascoltando Hot Country, il country in heavy rotation.
1: Come vi avevo già annunciato, ritroviamo Ella Langley in quarta posizione insieme a Morgan Wallen con I Can't Love You Anymore. Due voci, due mondi, un'unica verità. L'amore che non riesce più a stare in piedi. Langley e Wallen intrecciano le loro timbriche in un duetto che brucia piano come una fiamma che non vuole spegnersi.
2: Numero 4.

0: E siamo arrivati alle prime tre posizioni della nostra Country Hits in collaborazione con la Country Music Association per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica in studio. Maurizio, benvenuti. Al terzo posto, ancora una volta, troviamo questa incredibile, veramente, Ella Langley con Be Here. Una Ella che torna in classifica con un pezzo diretto, sincero, che parla di desiderio e identità. Be Here è una confessione che diventa forza, una voce che non chiede permesso.
1: Numero 3.

0: Al numero 2 troviamo una grande star non solo della country music ma anche del pop. Lei si chiama Taylor Swift con I Knew It, I Knew You. Dal mondo colorato di Toy Story 5 arriva una ballata che solo Taylor Swift sa trasformare in emozione pura. Un brano che scivola tra nostalgia e nuova luce con quella scrittura che riconosci al primo respiro. Lei è Taylor Swift.
1: Numero 2.

0: State ascoltando Hot Country, il country in heavy rotation.
1: E così, cari amiche e cari amici, canzone dopo canzone, siamo arrivati alla numero uno, la canzone regina, il brano più gettonato dalle stazioni radio americane. Lei ancora una volta, Ella Langley con Choosing Texas. Ella Langley che continua a brillare con questo brano che è il suo manifesto di identità. Un ritorno alle radici, un brano che profuma di polvere, libertà e scelte che cambiano il destino. Una canzone che non sale, vola. Quest'oggi alla Hot Country Singles per Radio Incontropesaro e Radio Talpa di Cattolica, canzone regina è Choosing Texas, lei è Ella Langley.
2: Numero 1.

E così, care amiche e cari amici, anche per oggi siamo arrivati al termine della Country Hits, la top 10 di Country Music, i 10 migliori singoli del momento, quelli più gettonati dai country network americani. Lo dico sempre, se per caso aveste la possibilità, la fortuna di recarvi in Canada o negli Stati Uniti e percorreste quelle infinite highway americane, accendete la radio, sicuramente ascolterete questi brani che oggi Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro con la voce di Maurizio Benvenuti vi ha proposto. E così, tra bugie che diventano verità, cieli rosa, bar rumorosi e promesse sussurrate, la settimana country americana ci ha consegnato 10 storie, 10 modi diversi di dire che siamo ancora qui con una chitarra e un pezzo di vita da raccontare che noi oggi abbiamo cercato di fare. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.

argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi e viva Radio Talpa!

0: quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco APS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.
1: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Sono Danilo Gambardella, pianista, ma in questa occasione sono l'ideatore ed il direttore artistico del Festival Maenza Jazz, che si terrà il 24 e 25 luglio prossimi appunto a Maenza, in provincia di Latina, un meraviglioso borgo medievale che è la cornice perfetta per questo evento. Venerdì 24 ci sarà Susanna Stivali e la sua band, e sabato 25 Stefano Di Battista con il trio di Stefano Sabatini. Gli artisti suoneranno in un vero e proprio salotto jazz per un ascolto immersivo e coinvolgente. Vi invito a cercare Maenza Jazz sui social per qualsiasi informazione e per prenotare il vostro posto a sedere, con possibilità di cena. Vi aspetto a Maenza il 24 e 25 luglio, non mancate!
2: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
3: Amici Radio Talpa, ciao a tutti, un grosso abbraccio. Questo è Millennium Bug.

Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini. 1, 2, 3.

No. Greek on boom, yeah. Hey now, boom.

Radio Talpa non è cambiata nel corso degli anni. Nonostante i miglioramenti tecnici, è ancora un uomo o una donna e un microfono. La riproduzione di musica, di parlare di questioni diverse, il comunicare con il pubblico. Ecco, questa è sempre radiotalpa.it.

0: Radiotalpa.it è la musica che suona quando fuori c'è il silenzio.
1: Alka Selection, 30 minuti di rock, dedicati agli artisti dell'etichetta ferrarese Alka Record Label.

si getterà nel lago e tu trattieni il fiato per quel silenzio un po' violento che abbiamo scelto. Ogni mattina un rituale, ogni mattina un più sapore.

0: Alka Selection, 30 minuti di rock, dedicati agli artisti dell'etichetta ferrarese Alka Record Label.
1: Sai, che a volte mi blocco, sempre nel

Radio Talpa è reggae, folk, country, blues, jazz, disco music e rock and roll. Radiotalpa.it, la vostra web radio.

Sono qui per presentarvi l'ottava edizione del Periverno Festival Jazz, l'occasione unica di incontrare il jazz per le strade e le piazze del paese alla scoperta di giovani talenti.

0: grandi musicisti. Il 7 agosto alle 22 si inizia a suonare in piazza Giovanni XXIII con la Priverno Jazz Orchestra e con un ospite d'onore, Mauro Zazzarini e il suo sassofono. L'8 agosto di scena il Villanueva Jazz Sextet, capitanato dalla tromba di Román Villanueva, un crossover di jazz e Sud America. La serata finale il 9 agosto, sempre alle 22, con il Serino Sestetto Scorretto, l'innovazione con le radici ben piantate nel territorio. Per le tre serate del Jazz Festival c'è anche l'Aperi Jazz, concerti, jam session e performance in tanti locali di Priverno e tante opportunità per scoprire un mondo di jazz. Vi aspettiamo il 7, 8 e 9 agosto al Priverno Jazz Festival.
1: Ci sono cose
2: da fare ogni giorno:
3: lavarsi, studiare,
4: giocare,
5: preparare la tavola a mezzogiorno.
6: Ci sono cose da fare di notte:
7: chiudere gli occhi,
8: dormire,
9: avere sogni da sognare
10: e orecchie per non sentire.
11: Ci sono cose da non fare mai:
12: da non fare mai,
13: né di giorno né di notte,
14: né per mare né per terra.
15: Per esempio la...
16: La...
17: La... La...
18: Dai che lo sai!
19: La...
20: La...
21: Non è difficile, ce la puoi fare!

0: Signore e signori, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs,
1: American Dream.
0: In studio Maurizio Benvenuti.
2: Maurizio, benvenuti in vostra compagnia per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica. Cari amiche e cari amici, io sono qui nei soliti studi della radio davanti al microfono per parlarvi ancora una volta di musica italiana indipendente, perché anche oggi vogliamo accendere le frequenze per dare voce a chi crea fuori dai circuiti mainstream. Artisti e band emergenti, produzioni autoprodotte, sonorità nuove e storie da raccontare. Ascolteremo dunque delle novità che meritano la vostra attenzione, a cominciare da una band, si chiamano Anima Nera, che escono in questi giorni con il loro nuovo album intitolato La monotonia dei giorni comuni. Un album che rappresenta un punto di arrivo e al tempo stesso un nuovo inizio per la band. Il disco raccoglie 6 singoli pubblicati negli ultimi anni, brani che hanno contribuito a definire e consolidare l'identità sonora del gruppo, affiancati da 2 tracce completamente inedite, ed è proprio una di queste che oggi vi presentiamo. Il pezzo inedito si chiama Se non adesso, quando? Ed è un brano che esce come accompagnamento all'uscita di questo disco. È una pop ballad con un ritornello che ci invita a non aspettare troppo nel prendere delle decisioni, perché il tempo passa ed è necessario cogliere l'attimo. Nata pensando all'idea di persona di cuore o di testa, questo testo gioca su una discussione che non dà frutti e rimanda le decisioni per la testardaggine di non ascoltare l'altro. E allora iniziamo questo speciale sulla musica italiana indipendente con gli Anima Nera e il loro nuovo singolo, Se non adesso, quando?

0: Si prosegue con la musica italiana indipendente, questa volta una band del nostro territorio che già gli ascoltatori di Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica ben conoscono. Sono i Surreal Sound Project, la band di Diego Marchionni che ai nostri microfoni ci presenta il suo nuovo singolo, Introverist.
1: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori, sono Diego Marchionni di Surreal Sound Project e anche a nome degli altri componenti sono assolutamente grato di potervi presentare il nuovo brano Introvertist, uscito a marzo di quest'anno digitalmente come parte di un doppio singolo. E artisticamente questo brano è molto importante perché innanzitutto è caratterizzato dal sound psichedelico, che era protagonista dell'ultimo lavoro Chasing Dawn e rappresenta, diciamo, l'ultimo brano in questo stile prima di una nuova fase. E a livello di significato è l'emblema rappresentativo di un attaccamento emotivo forte, a tratti morboso, e lo rappresenta nella maniera più fiabesca e idilliaca possibile, come se ci fosse qualcosa, diciamo, di attraente, di affascinante a riguardo. E per quello che riguarda invece la parte tecnica, la novità è che si tratta del primo materiale registrato con Gabriele Diotalevi al basso, che si era unito alla fine del 2024, quando il progetto ancora era in duo, per promuovere proprio Chasing Dawn. E per il resto ci potete trovare, se vi fa piacere, il 24 luglio suoneremo alla Festa del Basilico qui a Pesaro. E per il resto non ci resta che augurarvi un buon ascolto e grazie mille.

Sempre Maurizio, benvenuti in vostra compagnia per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica. Vi stiamo proponendo alcune novità di musica italiana indipendente. Loro sono i Cloruro di Sodio e il loro nuovo singolo, tra l'altro il primo inedito di questa band, è Olivia. Con questo pezzo il gruppo ha voluto rappresentare attraverso la musica cosa vuol dire cercare una propria identità. Olivia è una ragazza fragile che dopo varie esperienze di vita, relazioni, decisioni che l'hanno portata su strade diverse, sente di aver perso se stessa. Il percorso per la ricerca della propria identità non è un percorso facile. All'inizio è più una strada in salita e appena si arriva ad una discesa si va incontro a diversi ostacoli. Questa complessità viene rispecchiata non solo dal testo con l'alternanza della terza e prima persona, ma anche dal sound generale del pezzo, che vede diverse variazioni dinamiche e dialoghi tra i vari strumenti, creando una vera e propria onda emotiva. Spesso è un percorso che si attraversa da soli e si nasconde quello che si sta passando per paura del giudizio e per cercare di proteggersi. Tuttavia, non si può scappare da se stessi e bisogna fare i conti con il proprio riflesso per trovare davvero chi siamo. Con Olivia, i Cloruro di Sodio si rivolgono a tutti coloro che hanno affrontato o stanno affrontando un momento di comprensione e scoperta di se stessi, sperando che con questo pezzo possano sentirsi rappresentati e possano rivedersi proprio in Olivia. Loro sono i Cloruro di Sodio.

Dopo aver ascoltato ben tre band, è la volta di un cantautore piemontese che si chiama Ribes ed esce con il suo nuovo singolo Indebitato. È una canzone che affronta con lucidità, sarcasmo e autenticità il tema delle difficoltà economiche e delle illusioni infrante. Attraverso una narrazione in prima persona, il brano racconta la storia di un protagonista che si ritrova improvvisamente pulito, non solo nel conto in banca, ma anche nelle aspettative e nelle certezze che aveva costruito nel tempo. Tra sfratti, proteste, usurai sorprendentemente cortesi e un ufficiale di pignoramento dei tratti quasi surreali, la disfatta economica si trasforma in una commedia umana dai contorni tragicomici. Con una scrittura diretta e teatrale, Ribes costruisce un racconto capace di alternare leggerezza e malinconia, trasformando situazioni difficili in immagini vivide e spesso paradossali. Il tono ironico non nasconde però la profondità del messaggio. Dietro il sorriso emerge una riflessione critica su un sistema che promette benessere, alimenta aspettative e spesso lascia spazio alla disillusione. Indebitato è una canzone che dà voce ad una realtà condivisa da molti, trasformando la sconfitta in racconto, la vergogna in consapevolezza e la verità in espressione artistica. Un brano attuale, dunque, sincero e tagliente, che conferma la capacità di Ribes di osservare la realtà con uno sguardo personale e di tradurla in musica, una musica capace di emozionare e far riflettere. Ascoltiamolo.

Ed ora su Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica arrivano gli Umana, una band che nasce tra Latina e Rimini. Il loro nuovo singolo si chiama Trovami un nome ed è la quarta traccia dell'album Siamo solo umani, il loro nuovo lavoro uscito nel gennaio di quest'anno. Il brano è un'esplorazione dell'ansia e del senso di smarrimento che attraversa la vita nella città contemporanea, dove il rumore di fondo del quotidiano soffoca la voce dell'individuo. Il protagonista si muove come un'ombra tra le strade, alla ricerca di un'identità che lo definisca, di un nome capace di dare forma alla propria illusione di sé. È una lotta interiore, combattuta su due fronti, i fantasmi del passato che riaffiorano e tormentano e un presente che opprime e non lascia respirare. La scrittura del brano, diretta e viscerale, restituisce il senso di vertigine di chi si sente sospeso in cerca di un punto fermo. Musicalmente, questo brano si inserisce pienamente nella nuova virata indie punk rock del disco, con chitarre distorte e batterie incalzante che amplificano la tensione emotiva del testo. È un grido di smarrimento, ma anche di resistenza, il tentativo di dare un nome a ciò che fa paura per poterlo finalmente affrontare. Un brano questo che incarna perfettamente lo spirito ribelle e introspettivo dell'intero album. Loro sono gli Umana.

Sempre Maurizio, benvenuti a parlarvi di musica italiana indipendente per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro. È la volta ora di Azzurro, che esce con il suo nuovo singolo Un Giro per Napoli, che non è una semplice cartolina della città. È il racconto sincero di una notte che sembra non finire mai, lunga, sudata, romantica e imperfetta. Tra il rumore dei motorini che attraversano le strade deserte, sigarette spente in fretta e parole rimaste sospese troppo a lungo, ogni brano presente in questo EP cattura frammenti di vita vissuta, emozioni che si rincorrono e pensieri che trovano spazio solo quando il resto del mondo rallenta. Questo disco, da cui noi ascolteremo la title track, attraversa Napoli senza mai fermarsi davvero, seguendo lo sguardo di chi cerca qualcosa, senza sapere esattamente cosa. Forse un amore che sfugge, forse un po' di pace in mezzo al caos, forse semplicemente un luogo in cui sentirsi a casa fino all'alba. Tra malinconia e speranza, luci al neon e vicoli silenziosi, Un Giro per Napoli diventa un viaggio intimo e notturno, una colonna sonora per chi si è perso almeno una volta e ha continuato a camminare, confidando che la notte, prima o poi, gli avrebbe indicato la strada. E noi da questo EP vi proponiamo proprio la title track, un brano collettivo, spontaneo e pieno di energia. Tra funky, amicizia e nostalgia, racconta il desiderio di tornare in un luogo che continua a chiamarti. Una canzone fatta per muoversi, cantare e stare insieme. Lui è Azzurro con Un Giro per Napoli.

E andiamo a chiudere quest'ampia vetrina sulle novità di musica italiana indipendente con un cantautore romano che si chiama Gabriele Gentile. Il suo nuovo singolo è Tu sei Charlie, un brano che si distingue per la sua capacità di unire provocazione e immediatezza comunicativa, trasformando un simbolo collettivo legato alla libertà di espressione in una riflessione ironica sulle contraddizioni del nostro tempo. Il brano si sviluppa tra tensione e liberazione. Le strofe, più cupe e riflessive, lasciano progressivamente spazio a un ritornello potente, energico e di forte impatto, pensato per essere cantato e condiviso dal pubblico. L'identità sonora del pezzo si muove in un universo pop rock arricchito da chitarre distorte, synth e aperture melodiche ampie e coinvolgenti che contribuiscono a rendere il messaggio diretto ma accessibile. Più che una presa di posizione, Tu sei Charlie si propone come uno specchio della contemporaneità, non un attacco ma uno stimolo alla riflessione. Il brano invita infatti a riscoprire leggerezza e spirito critico, ribadendo come la satira non rappresenti un punto di vista rigido, ma una sfumatura, un colore capace di arricchire la lettura della realtà. Gabriele Gentile, Tu sei Charlie.

Longhouse, tu sei certi.

Trump. Tu sei lì, ci credevamo più liberi. Stiamo ritornando alle dittature, e ai bambini omertà. Tu sei lì.

Please.

E allora, care amiche e cari amici, anzitutto grazie per aver ascoltato insieme a noi lo speciale sulla musica italiana indipendente. È stata una serata di scoperte grazie agli artisti che hanno condiviso musica e storie e naturalmente a voi che avete ascoltato, mi auguro, commentato e poi condiviso. L'invito è quello di supportare questi artisti seguendoli, ascoltando i loro brani, condividendo i loro progetti. Insomma, se uno di questi brani in qualche modo vi è piaciuto, parlatene con i vostri amici, diffondete questi brani che avete ascoltato. Loro sono artisti di musica italiana indipendente e hanno bisogno del nostro e vostro supporto. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti.

0: Hot Country, la classifica ufficiale di country music. Conduce in studio Maurizio Benvenuti.
1: Radio Incontro Pesaro, Radio Talpa di Cattolica, due radio, una sola classifica, la Country Hits, i 10 migliori singoli del momento di country music. In studio Maurizio Benvenuti, perché c'è un momento in cui Nashville si ferma. Le luci dei bar lungo Broadway si abbassano appena, le chitarre sembrano trattenere il fiato e l'America del country ascolta ciò che sta per accadere. È il momento della top 10 della Country Hits, la bussola che ci dice dove sta andando il cuore della musica, quali storie stanno attraversando le highway, quali voci stanno diventando compagne di viaggio per milioni di persone. 10 brani, 10 strade, 10 modi diversi di raccontare la vita, dalle confessioni che bruciano ai cieli rosa che non finiscono mai, dalle notti rumorose dei bar alle promesse sussurrate sotto un portico di legno. È la fotografia di un paese che canta la verità anche quando fa male e che trova sempre un modo per trasformarla in melodia. E allora, cari amiche e cari amici, si inizia con la top 10 di country music per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro.
0: State ascoltando Hot Country, il country in heavy rotation.
1: Al numero 10 troviamo Raleigh Green con Change My Mind. Raleigh Green presenta un brano che parla di dubbi, di strade da scegliere, di cuori che cambiano direzione. Una ballata sincera, costruita con la sua solita autenticità. Si parte.
0: Hot Country.
2: Numero 10.

0: Scendiamo di una posizione e raggiungiamo il nono posto, dove troviamo una incredibile Hella Langley. Ve lo dico, incredibile, perché in questa classifica la troveremo più volte. In questo caso al nono posto la troviamo con Loving Life Again, un titolo che è già un sorriso. Hella canta la rinascita, la leggerezza ritrovata, la voglia di ricominciare. Loving Life Again è un abbraccio musicale, una ripartenza luminosa. Hella Langley.
1: Numero 9.

0: State ascoltando Hot Country, il country in heavy rotation.
1: E questa è la classifica ufficiale di country music per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro, i 10 singoli country più gettonati dai country network americani. All'ottavo posto Luke Combs con Sleepless in Hotel Room, una notte insonne, una stanza anonima, un cuore che non trova pace. Combs trasforma un momento qualunque in una storia universale con la sua capacità di rendere epico ciò che è quotidiano.
2: Numero 8.

0: Settimo posto, Country Hits, Morgan Wallen con Don't We. Morgan Wallen torna con un brano che è un dialogo sospeso, due persone che si cercano, si sfiorano, si perdono e si ritrovano. Don't We è una domanda che diventa melodia.
1: Numero 7.

0: Hot Country, il country in heavy rotation.
1: Al sesto posto ritroviamo Luke Combs con Be By You, un Luke Combs che porta la sua voce ruvida e gentile in una canzone che parla di presenza, di fedeltà, di amore che non scappa. Be By You è una mano tesa, una promessa fatta sotto un cielo immenso.
2: Numero 6.

0: Quinto posto della nostra country, dove troviamo Stella Lefty con Boston. Questo brano è un viaggio, una fuga, un ritorno. Stella Lefty racconta la città come fosse una persona, con le sue ombre, le sue promesse, i suoi silenzi. Un brano che ti resta addosso.
1: Numero 5.

0: State ascoltando Hot Country, il country in heavy rotation.
1: Come vi avevo già annunciato, ritroviamo Ella Langley in quarta posizione insieme a Morgan Wallen con I Can't Love You Anymore. Due voci, due mondi, un'unica verità. L'amore che non riesce più a stare in piedi. Langley e Wallen intrecciano le loro timbriche in un duetto che brucia piano come una fiamma che non vuole spegnersi.
2: Numero 4.

0: E siamo arrivati alle prime tre posizioni della nostra Country Hits in collaborazione con la Country Music Association per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica in studio. Maurizio, benvenuti. Al terzo posto, ancora una volta, troviamo questa incredibile, veramente, Ella Langley con Be Her. Una Ella che torna in classifica con un pezzo diretto, sincero, che parla di desiderio e identità. Be Her è una confessione che diventa forza, una voce che non chiede permesso.
1: Numero 3.

0: Al numero 2 troviamo una grande star non solo della country music ma anche del pop. Lei si chiama Taylor Swift con I Knew It, I Knew You. Dal mondo colorato di Toy Story 5 arriva una ballata che solo Taylor Swift sa trasformare in emozione pura. Un brano che scivola tra nostalgia e nuova luce con quella scrittura che riconosci al primo respiro. Lei è Taylor Swift.
1: Numero 2.

0: State ascoltando Hot Country, il country in heavy rotation.
1: E così, cari amiche e cari amici, canzone dopo canzone, siamo arrivati alla numero uno, la canzone regina, il brano più gettonato dalle stazioni radio americane. Lei ancora una volta, Ella Langley con Choosing Texas. Ella Langley che continua a brillare con questo brano che è il suo manifesto di identità. Un ritorno alle radici, un brano che profuma di polvere, libertà e scelte che cambiano il destino. Una canzone che non sale, vola. Quest'oggi alla Hot Country Singles per Radio Incontropesaro e Radio Talpa di Cattolica, canzone regina è Choosing Texas, lei è Ella Langley.
2: Numero 1.

E così, care amiche e cari amici, anche per oggi siamo arrivati al termine della Country Hits, la top 10 di Country Music, i 10 migliori singoli del momento, quelli più gettonati dai country network americani. Lo dico sempre, se per caso aveste la possibilità, la fortuna di recarvi in Canada o negli Stati Uniti e percorreste quelle infinite highway americane, accendete la radio, sicuramente ascolterete questi brani che oggi Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro con la voce di Maurizio Benvenuti vi ha proposto. E così, tra bugie che diventano verità, cieli rosa, bar rumorosi e promesse sussurrate, la settimana country americana ci ha consegnato 10 storie, 10 modi diversi di dire che siamo ancora qui con una chitarra e un pezzo di vita da raccontare che noi oggi abbiamo cercato di fare. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21. I Ranzen ti portano in un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che fanno vibrare il cuore. Radio Talpa e il Comune di Cattolica ti invitano a vivere un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme. Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21, ingresso libero.

Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Billy il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento. Maurizio, benvenuti in studio per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica. Cari amiche e cari amici, oggi apriremo una grande pagina di blues grazie alla collaborazione con Alligator Records e soprattutto con il nuovo album di Chris O'Leary, si chiama Blue Collar.

Ci sono dischi che arrivano come una lettera scritta a mano, con l'inchiostro che sa di vita vissuta, di chilometri, di errori, di notti che non finiscono e di mattine che ti rimettono in piedi. Blue Collar, il nuovo lavoro di Chris O'Leary, è uno di quei dischi. Un album che non si limita a suonare, è un album che respira in ogni nota. O'Leary non è un musicista qualunque, è un uomo che ha attraversato deserti veri e metaforici, che ha conosciuto la guerra, la strada, la fatica, la gloria e la caduta. È un uomo che ha imparato a raccontare la vita non con le parole, ma con il soffio dell'armonica, quel soffio che sembra venire da un luogo più antico del tempo. In Blue Collar c'è davvero tutto. La risata che nasce dopo una notte sbagliata, la malinconia che ti prende quando guardi indietro, la saggezza che arriva solo dopo aver sbattuto contro il mondo e la gioia semplice di essere ancora qui, ancora vivo, ancora in musica.

La sua band è un motore acceso, una macchina roadhouse che non conosce tregua. Le chitarre mordono, l'armonica graffia e la voce testimonia. Ogni brano che vi proponiamo e che sono presenti nel disco, tra l'altro autoprodotto, è un pezzo di strada. La strada di Chicago, quella di Memphis, quella di New Orleans, quella di ogni uomo che ha lavorato duro e ha amato forte. E poi, in questo disco ci sono gli ospiti Bob Margolin, Lillard Williams, Wayne Toops. Non entrano come comparse, entrano come fratelli e fanno vibrare tutta la loro arte, portano il loro fuoco, la loro storia, la loro polvere. E il disco inevitabilmente si illumina.

Questo Blue Collar è un disco che parla a chi ha fatto errori, a chi ha perso qualcosa, a chi ha trovato la forza di rialzarsi. Parla a chi ha lavorato con le mani, a chi ha amato con il cuore, a chi ha camminato con le scarpe consumate. Parla a chi sa che la vita non è perfetta, ma la vita è vera. Chris O'Leary dice: «Ho vissuto la vita più folle». Lui è una star del blues di livello mondiale, maestro dell'armonica, della voce e della scrittura. E continua dicendo che andare in guerra, suonare, andare in tour con Levon Helm della band, diventare amico e allievo della leggenda del blues James Cotton e ora registrare per Alligator è qualcosa dunque che non darò mai per scontato. La vita ti offre delle cose meravigliose. In questo suo nuovo album per l'Alligator Records, questo veterano dei Marines, ex poliziotto federale e già cantante dei leggendari Barn Burners, trasforma le sue molteplici esperienze di vita in racconti blues senza tempo. I suoi brani originali sono musicalmente irresistibili, spesso divertenti e pieni di verità sincere e saggi consigli. O'Leary è un talento straripante, è diventato una delle scoperte più emozionanti del mondo del blues e questo Blue Collar autoprodotto offre 11 brani originali emotivamente complessi, con la sua armonica potente e una voce che testimonia l'anima. La musica è alimentata dalla sua band, una band dinamica che sprigiona sicurezza e feeling ad ogni passo. Dalla sua casa in Virginia ai palchi di tutto il mondo, Chris O'Leary è diventato uno dei più importanti armonicisti del blues, autore originale di prim'ordine, cantante profondamente soul e performer richiestissimo. Suona professionalmente dagli anni 90 con 5 album solisti prima del suo contratto con l'Alligator.

Il suo debutto con questa importantissima etichetta blues di Chicago del 2024 e con l'album The Hard Line ha travolto i fan del blues con brani originali profondamente personali, musicisti straordinari, una voce devastante e un senso dell'assurdo preciso e tagliente. The Hard Line ha debuttato, pensate un po', subito alla numero uno della Billboard Blues Chart e O'Leary è stato nominato a tre Blues Music Award nel 2025, tra cui Blues Artist of the Year e Best Live Performer. È stato anche nominato da Living Blues e Blues Blast. Sul palco e nelle registrazioni O'Leary cattura l'attenzione cantando con anima pura e suonando l'armonica con una potenza davvero esplosiva. È sempre stato un guerriero della strada con centinaia di concerti all'anno in tutto il mondo. Con Blue Collar, Chris O'Leary è al culmine della sua creatività, offrendo brani memorabili, a volte sarcastici, riflessivi e innovativi, tutti informati dal suo viaggio di vita. Blues Music Magazine afferma che O'Leary offre performance eccellenti ad alta energia, trova il groove in ogni brano, potenza e virtuosismo di prim'ordine.

E così, care amiche e cari amici, mentre le ultime note di Blue Collar svaniscono nell'aria, resta quella sensazione che solo il blues sa dare. La sensazione di aver attraversato qualcosa, un'emozione, una storia, un pezzo di vita che non è solo di Chris O'Leary, ma è anche nostra. Perché il blues non è mai solo musica, è un ponte tra chi suona e chi ascolta, come stiamo facendo noi in questo momento, tra chi ha vissuto e chi sta vivendo, tra chi ha perso e chi si sta ritrovando. È un soffio che passa da una bocca all'altra, da un cuore all'altro. Chris O'Leary ci ha regalato un disco che non consola, ci accompagna, comprende, racconta. E noi, qui a Radio Talpa, vogliamo salutarlo così, con gratitudine e con rispetto, con quella dolce malinconia che arriva quando una storia finisce, ma continua a camminare dentro di noi, finché ci sarà qualcuno disposto a raccontare la verità della propria vita, come sta facendo Chris O'Leary con questo disco, finché ci sarà un'armonica che soffia, quella ad esempio di Chris O'Leary che abbiamo ascoltato oggi, finché ci sarà una voce che non ha paura di tremare come quella di Chris O'Leary, beh, il blues sarà sempre vivo. E noi saremo sempre qui ad ascoltarlo e farvelo ascoltare. Buonanotte, allora, o buongiorno, dipende da dove siete in questo momento, quando ascolterete questo speciale e da come vi sentite voi. Ma qualunque sia il vostro momento, portate con voi una cosa e sappiatelo, perché il blues non lascia mai soli. Da Maurizio Benvenuti, un abbraccio a tutti quanti voi.

0: Cattolica, 4 agosto, piazza Primo Maggio, ore 21. I Rammstein ti portano in un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che fanno vibrare il cuore. Radio Talpa e il Comune di Cattolica ti invitano a vivere un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme. Cattolica, 4 agosto, piazza Primo Maggio, ore 21, ingresso libero.
1: Sono qui per presentarvi l'ottava edizione del Periverno Festival Jazz, l'occasione unica di incontrare il jazz per le strade e le piazze del paese alla scoperta di giovani talenti e grandi musicisti. Il 7 agosto alle 22 si inizia a suonare in piazza Giovanni XXIII con la Periverno Jazz Orchestra e con un ospite d'onore, Mauro Zazzarini e il suo sassofono. L'8 agosto discende il Villanueva Jazz Sextet, capitanato dalla tromba di Román Villanueva, un cross over di jazz e Sud America. La serata finale il 9 agosto, sempre alle 22, con il Serino Sestetto Scorretto, l'innovazione con le radici ben piantate nel territorio. Per le tre serate del Jazz Festival c'è anche l'Aperi Jazz, concerti, jam session e performance in tanti locali di Priverno e tante opportunità per scoprire un mondo di jazz. Vi aspettiamo il 7, 8 e 9 agosto al Priverno Jazz Festival.

0: io.
1: Se proprio mi immagino il mondo,
2: preciso per come mi piace,
0: è un posto in cui non mi nascondo.
3: E fa rima con pace.
0: E allora?
1: Perché non vi rimettete a fare la pace?
3: Non è che forse
4: vi siete dimenticati come si fa?

0: si sono dimenticati.
1: Si sono dimenticate.
2: Radio Talpa presenta Happy Trails, un viaggio musicale nel cuore e nell'anima della musica delle radici, dal roots rock ritroso fino ai suoni blues and folk, country e soul, toccando anche musiche regionali o più pop, d'America ma non solo. Selezione musicale di Remo Ricaldone.
3: Maurizio, benvenuti dagli studi di Radio Talpa in Cattolica, Remo Ricaldone dalla Valsusa, cari amiche e cari amici. Una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Siamo nuovamente qui per una nuova puntata, un nuovo percorso di Happy Trails, la musica delle radici. E siamo giunti alla puntata numero 289. Siamo sempre felici insieme a voi di percorrere questa musica, questi suoni, la Roots Music. E allora, ancora strade sterrate e autostrade infinite, percorsi vecchi e nuovi che si incrociano all'insegna della musica delle radici tra il patrimonio country and folk e quello blues and soul. Happy Trails presenta nomi nuovi e ripropone vecchi classici in una puntata dove si passa dalle suggestioni pop al country rock, dalla canzone d'autore al bluegrass, in un viaggio in cui ogni protagonista dà il suo contributo fatto di passione e sincero trasporto, che siano agli esordi o che continuino un cammino lungo e apprezzato, un viaggio dove spesso le cosiddette strade blu, quelle secondarie, mostrano il vero cuore dell'America che tutti noi che in questo momento siamo insieme all'ascolto amiamo. Gli Autumn Defense, che aprono la puntata di oggi, sono la creatura voluta dalla coppia formata da Pat Sansone e John Stirratt, che ogni tanto escono dai Wilco, una band guidata da Jeff Tweedy, per intraprendere percorsi personali dove si intrecciano country, rock e pop in misura variabile. Una miscela piacevolissima che vede la ricerca melodica in primo piano. E con loro vogliamo partire oggi.

Nella seconda metà degli anni 70, la stagione d'oro del country rock stava esaurendosi, anche se ogni tanto veniva pubblicato qualche disco di buon valore, non molto considerato quando uscì l'esordio della band dei Firefall, guidati dall'ex Flying Burrito Brothers Rick Roberts. Con gli anni è cresciuto, mostrando più di un aspetto positivo e interessante, e quest'anno l'album compie ben 50 anni. E noi andiamo a risentire uno dei momenti più belli di questo lavoro.

Proprio in quegli anni, tra il 1975 e il 1976, nacque una band che ebbe vita breve, anche se ci lasciò due dischi di buona fattura che non ebbero critiche molto positive all'epoca. Parliamo di John David Southern, Chris Hillman e Richie Furay, che mostrarono le loro qualità compositive senza far gridare al miracolo, ma confermando un discreto periodo di forma che, specialmente nel primo loro disco, emergeva grazie anche a brani come questo che vi presentiamo oggi.

Frank Vile ci porta nel New England con un intrigante mix di classic rock, blues e country. Un insieme magari non originalissimo, ma divertente e trascinante, perfetto per serate all'insegna delle buone vibrazioni.

Eclettica e particolarmente interessante, la musica di Mister S ha nel proprio DNA l'ampio spettro sonoro delle radici sudiste che lei interpreta con piglio solido e sicuro, spesso attratta dalla musica della Louisiana. Mister S non manca di esprimere tutto il suo amore per quei luoghi affascinanti e fertili, e la canzone che ascoltiamo oggi è sintomatica proprio di queste sue passioni.

Il texano Clay Dubose è da molto tempo in attività, sin dagli anni 90, mostrando buone attitudini legate ad una country music brillante e dalle potenzialità commerciali. La sua notorietà non lo ha portato alle vette delle classifiche, ma gli ha regalato un buon seguito, naturalmente partendo dal nativo Texas.

Jason Eady è una delle migliori penne del cantautorato roots tra country e folk, aggiungendo talvolta suoni blues ad una serie di album assolutamente consigliati per autenticità e qualità delle canzoni, oltre ad una voce calda e avvolgente. E da pochi giorni è uscito un nuovo singolo che è anche la title track del suo prossimo disco, Tulsa Turnaround.

Dal cuore dell'Alabama, da quel profondo sud che ci ha regalato autori e cantanti pregevolissimi, ecco arrivare Drayton Farley, una delle voci più promettenti in ambito country. Quel country così distante dalle troppe banalizzazioni che circolano specialmente tra le major. Le sue sono storie autentiche che parlano al cuore degli appassionati e che tracciano percorsi autentici fatti di amore per le proprie radici e per la propria terra.

La band di Del McCoury rappresenta la storia della musica bluegrass, rinnovando le proprie fila e mantenendo stretti legami con la più pura tradizione del genere, un punto fisso e imprescindibile se ci si vuole avvicinare al bluegrass. Ogni loro nuovo disco è ricco di spunti di interesse e anche il loro più recente album non sfugge a questa regola ormai consolidata.

Cody Norris Show è invece una delle nuove eccellenze del panorama bluegrass e si è già imposta tra gli appassionati per qualità strumentali e per un repertorio intenso dove si mischiano classici e originali, segno questo del costante rinnovamento di un genere che intraprende spesso nuove strade ma che puntualmente torna alle origini consegnandoci sempre ottime realtà, come infatti alla band guidata da Cody Norris.

Uno dei segreti meglio custoditi del Deep South, un musicista che per talento e per capacità espressive merita di essere conosciuto anche da noi, è Jefferson Rose, che ha al suo attivo dischi che ne hanno decretato una crescita veramente esponenziale. In particolare i suoi ultimi 2-3 dischi hanno segnato una maturità pienamente raggiunta e il suo nuovissimo album ci consegna nuove brillanti composizioni come questa che dà il titolo alla raccolta.

La canzone d'autore canadese propone sempre nuovi nomi a cui affidare il nostro cuore e Charlotte Cornfield da Toronto è l'ideale espressione della più profonda poesia declinata in musica. Lei ha già ben 6 dischi al proprio attivo, ma probabilmente questo suo nuovo lavoro è quello che può regalarle nuovi ascoltatori e lo merita decisamente. Ascoltiamola insieme.

A chiudere la puntata di oggi facciamo un lungo salto geografico perché dal Canada arriviamo al border con il Messico, a cui è legata a filo doppio Tisino Josa, voce angelica e repertorio perfettamente in bilico tra country, folk e key western e suggestioni mexican. Il suo è un lungo e bellissimo percorso fatto di canzoni emozionanti e commoventi, come questa, che ci congeda con tutta la bellezza che lei è capace di infondere nelle sue interpretazioni.

E allora, cari amiche e cari amici, anche oggi siamo arrivati tutti insieme al termine di questa ennesima puntata di Happy Trails e anche oggi dunque abbiamo percorso le strade sterrate, le autostrade infinite, percorsi vecchi e nuovi che ci hanno regalato i suoni che noi che da sempre vi proponiamo Happy Trails e voi che ci ascoltate ben conosciamo. E allora l'invito è per lunedì prossimo con una nuova puntata di Happy Trails che sarà la numero 290. Vi ricordo che potete ascoltare questo format su Radio Talpa ogni lunedì a partire dalle ore 18, il mercoledì in replica alle ore 24 e poi a seguire comodamente. Potete ascoltarvi il podcast non solo di questa puntata, ma anche delle puntate precedenti. Da Maurizio, benvenuti a Remo Ricaldone, un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Ciao!

0: Radio Talpa ha presentato Happy Trails, un viaggio sonoro nel cuore e nell'anima della musica delle radici. La selezione è stata curata da Remo Ricaldone. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talpa.
1: Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Bailey il 30 e Tornado Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.
2: Sai che c'è?
3: Che sono arrabbiatissima!
4: Anch'io sono arrabbiatissima. Perché l'avete fatto?
5: E perché non vi fermate?
6: Invece di comprare altre pistole, fucili per sparare.
7: E ancora missili e bombe per ammazzare.
8: Qui servono matite per colorare.
9: Scuole dove studiare.
10: E tanti, tanti alberi per respirare.
11: Sono qui per presentarvi l'ottava edizione del Periverno Festival Jazz, l'occasione unica di incontrare il jazz per le strade e le piazze del paese alla scoperta di giovani talenti e grandi musicisti. Il 7 agosto alle 22 si inizia a suonare in piazza Giovanni XXIII con la Periverno Jazz Orchestra e con un ospite d'onore, Mauro Zazzarini e il suo sassofono. L'8 agosto di scena il Villanueva Jazz Sextet, capitanato dalla tromba di Román Villanueva, un cross over di jazz e Sud America. La serata finale il 9 agosto, sempre alle 22, con il Serino Sestetto Scorretto, l'innovazione con le radici ben piantate nel territorio. Per le 3 serate del Jazz Festival c'è anche l'Aperi Jazz, concerti, jam session e performance in tanti locali di Priverno e tante opportunità per scoprire un mondo di jazz. Vi aspettiamo il 7, 8 e 9 agosto al Priverno Jazz Festival.
1: Da fanpage.it, non è che per caso vi siete dimenticati come si fa la pace? La pace spiegata dai bambini.
12: Vi siete messi a fare la guerra, voi grandi.
13: Ma bravi, complimenti.
14: Che delusione.
13: Ma come? Ce l'avete sempre detto voi che non si fa?
14: Che è sbagliato e che non porta soluzioni.
13: Non litigate, non fatevi dispetti.
14: Parlatevi, imparate a ragionare.
13: E adesso?
12: Vi siete già dimenticati?
15: La vecchiaia lo fa un po' a volte.
16: Chiedi sempre scusa. Il broncio è brutto brutto. Ricorda quella cosa che vale più di tutto. Che cos'è?
13: Che cos'è?
17: La vita. La vita si rispetta, la tua e quella di tutti.
13: Non si scambia né baratta per nessuna cosa mai.
17: Una volta che ti ho

0: tolta. Non si può ridare indietro.
1: Tu l'hai detto, io ci credo.
2: Tu hai detto, io ci credo.
0: Eppure tu ci credevi.
2: Prima di dormire mi leggevi queste e altre mille favole filastrocche su come deve andare il mondo.
0: Mica erano bugie.
2: No, è impossibile, non si dicono le bugie.
3: Non si dicono le bugie.
4: Non si dice bugie.
0: Sai che c'è?
2: Che sono arrabbiatissima.
5: Anch'io.
2: Anch'io sono arrabbiatissima. Perché l'avete fatto?
5: E perché non vi fermate?
6: Invece di comprare altre pistole, fucili per sparare.
2: E ancora missili e bombe per ammazzare.
5: Qui servono matite per colorare.
6: Scuole dove studiare.
2: E tanti, tanti alberi per respirare.
0: Io, se proprio mi immagino il mondo,
7: preciso per come mi piace,
5: è un posto in cui non mi nascondo.
1: E fa rima con pace.
5: E allora?
0: Perché non vi rimettete a fare la pace?
1: Non è che forse
0: vi siete dimenticati come si fa?
6: Ah, si sono dimenticati.
5: Si sono dimenticate.
1: E allora ci pensiamo noi.
5: Fate un bel respiro. Chiudete gli occhi e aprite bene le orecchie.
6: Vi serve proprio un promemoria.
7: Ci sono cose
5: da fare ogni giorno.
0: Lavarsi, studiare,
2: giocare,
8: preparare la tavola a mezzogiorno.
1: Ci sono cose da fare di notte.
5: Da fare di notte.
0: Chiudere gli occhi, dormire,
5: avere sogni da sognare
7: e orecchie per non sentire.
0: Ci sono cose da non fare mai.
5: Da non fare mai.
0: Né di giorno né di notte. Né per mare né per terra.
5: Per esempio là.
2: Là?
5: Là? Là?
7: Dai che lo sai. Là?
0: Là?
5: Non è difficile, ce la puoi fare.
9: Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21. I Ranzen ti portano in un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Jimi Hendrix, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che fanno vibrare il cuore. Radio Talpa e il comune di Cattolica ti invitano a vivere un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme. Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21, ingresso libero. Come on, baby, light my fire.
10: Come on, baby, light my fire. It's Dance Time in Texas with DJ Mike, a weekly show featuring the top Texas Red Dirt songs back in the dance floors all over Texas. You'll hear new songs, rewind some older ones, and find out the stories about the songs from the artists themselves. Song rankings are based off the Texas Country Music Chart and the CDX National Traction Texas Chart, the officially recognized charts of the Texas Country Music Association. And now to the countdown. Starting off this week's countdown, it's Curtis Grimes with a heartfelt tribute to the cowboy way of life. This song captures the strength to endure hardship without complaint, the joy found in life's simple moments, and the unshakable values that define a true cowboy. It's a reminder that the cowboy way isn't just a lifestyle. It's a tradition passed down from father to son, because that's what cowboys do.
11: He'll work hard, play hard, full of heart, showing no.

Cattolica, 4 agosto, piazza Primo Maggio, ore 21. I Rammstein tornano sul palco con un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Traffic ai Doors, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata pensata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che hanno segnato un'epoca. La band attinge dal suo repertorio sterminato di quasi 1000 brani, regalando energie, armonie e sorprese dedicate al pubblico di Cattolica. Radio Talpa e il comune di Cattolica ti invitano a vivere una notte di musica dal vivo, un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare insieme ciò che ci ha fatto crescere. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme e l'ingresso è libero.

0: Inizia ora il programma Come Back. Riascoltiamo insieme i grandi successi del passato. Conduce Stefano Gentilini.
1: Sono felice di ritrovarmi insieme a voi in questo ennesimo appuntamento con Come Back qui da Cattolica, ogni lunedì sera alle 21, ogni martedì in replica alle ore 14. Come Back quest'oggi vi porta la grande musica, il genio musicale di uno dei padri della dance, della disco music. Quest'oggi ascolteremo le creature di Nile Rodgers, ben sintonizzati e come sempre, Come Back.

Sì, Nile Rodgers su Comeback su Radio Talpa da Cattolica. Nile Rodgers è un chitarrista, perché è ancora vivo, amici miei. No, siamo abituati, parlando del passato, spesso di raccontare la vita di grandi protagonisti che ci hanno lasciato. In questo caso, no. Nile Rodgers è più vivo e salutare che mai, in salute che mai. E è un chitarrista, un compositore, un arrangiatore e anche un produttore discografico statunitense. Nato a New York nel 52, esattamente il 19 settembre, inizia la sua carriera come turnista, suona la chitarra, è un grande chitarrista, come turnista a New York con artisti come Aretha Franklin, Nancy Wilson, Ben E. King addirittura, pensate un po'. Nel 1970 conosce il bassista Bernard Edwards, con il quale formerà un gruppo rock che chiamarono allora, all'inizio, The Boys, tenendo numerosi concerti, ma purtroppo a causa della discriminazione razziale all'epoca non ottennero mai dei contratti discografici. Diciamo che sopravvivevano non tanto bene neanche. Non essendo tipi che abbandonano i loro sogni, nel 1977 si unirono al batterista Tony Thompson per formare una band che chiamarono Chic, una band di disco music. Quest'oggi su Comeback Nile Rodgers.

Quest'oggi siamo insieme alla grande musica degli Chic, siamo insieme a Nile Rodgers. I primi pezzi che sfornarono divennero subito dei grandi successi planetari. Motivi come Le Freak, Good Times, Everybody Dance sono le canzoni più ascoltate dell'era R&B. Continuiamo ad ascoltarle. Quest'oggi insieme a Nile Rodgers, quest'oggi insieme agli Chic. Come back.

Nile Rodgers e i suoi Chic, questi grandi successi che hanno fatto ballare e oserei dire fanno a tutt'oggi ballare, perché se vengono suonate nei locali, in discoteca, ancora dicono la loro. La musica degli Chic, il successo dei primi singoli, diede l'opportunità a Nile Rodgers and Company, grazie alla casa discografica Atlantic Records, di lavorare con altri artisti. In particolar modo vi voglio fare riascoltare questo pezzo di Sheila and B. Devotion dalla Francia, ed era molto carino e è un pezzo che ebbe molto molto molto successo. Poi ascolteremo altri artisti con i quali Nile Rodgers ha collaborato, quindi Sheila and B. Devotion. Come back.

sì. Dalla Francia, questa formazione, questo pezzo uscì nel 1979, scritto dagli Chic per Sheila and B. Devotion, si chiamava Spacer. Bellino, che ricordi, anche questo un grande, grandissimo successo internazionale, divenne proprio un pezzo molto ballato. Siamo insieme quest'oggi con il gran personaggio Nile Rodgers. Parlavamo prima di altre collaborazioni importanti, e fu sicuramente quella più storica, quella più eclatante in assoluto, fu la collaborazione con le Sister Sledge, che tutti conosciamo. L'album che loro produssero, che gli Chic produssero per le Sister Sledge, si chiamava We Are Family e portava con sé dei grandissimi successi. Come Back, Sister Sledge, ben sintonizzati con Radio Talpa.

sì, per le Sisters Rage, veramente ha fatto delle cose bellissime questo album We Are Family. E adesso ascoltiamo il pezzo che dava il titolo all'LP. Sintonizzati con Ralpa, Stefano Gentilini, la grande musica dance, gli Chic, ma questo, in questo caso Sister Sledge.

I successi delle Sister Sledge, che tutti conosciamo bene, che abbiamo ascoltato boh quante 10.000 volte. No, sto scherzando. Ancora un saluto grosso da parte di Stefano Gentilini, grazie per seguirmi. Questo appuntamento che si chiama Comeback cerca di portarvi, di regalarvi l'ascolto dei grandissimi successi internazionali. Quest'oggi ci stiamo riuscendo perché stiamo ascoltando delle cose strafamose, tutte arrivate ai primissimi posti in tante classifiche internazionali. La musica di Nile Rodgers, The Sister Sledge. Proseguiamo un po' la carriera di Nile Rodgers. Nel 1983, dopo che gli Chic si sciolsero, ha prodotto per altri grandi artisti, come vi avevo poco fa detto, uno dei quali fu David Bowie. Addirittura l'album era Let's Dance, che a tutt'oggi rimane l'album di David Bowie che ha venduto di più, quindi veramente una collaborazione fruttuosa. Nell'84 toccò a Madonna con i brani Like a Virgin e Material Girl, che ricordiamo bene. Negli anni Neil Rodgers ha continuato a sfornare produzioni di grande successo per Diana Ross, per i Duran Duran, per Mick Jagger, per Brian Ferry, Grace Jones, Michael Jackson, INXS, Rod Stewart, e ultimamente lo abbiamo ritrovato con i recenti successi di Daft Punk. Quindi pensate un po', ancora non molla, eh? Get Lucky, la conoscete bene, eh? I giovani la conoscono bene. Questo era il grande genio Nile Rodgers, che, come ripeto, ancora è ancora giovane, è un 52, ancora si esibisce dal vivo, è venuto anche qui nella nostra zona, è veramente un grande caposcuola, suona benissimo la chitarra, suona benissimo la sua chitarra, che ha soprannominato Hit Maker, lo sforna hit. Ed è sempre quella, non assolutamente, è ridotta male, ma guai chi la tocca. Nile Rodgers, il genio musicale, quest'oggi con noi su Comeback, e vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre con dei grandi successi, sempre con dei grandi personaggi, e sempre qui da Radio Talpa, da Cattolica. Ciao, grazie ancora, ciao da Stefano Gentilini, ciao. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings.

fiato, per quel silenzio un po' violento che abbiamo scelto. Ogni mattina un rituale, ogni mattina un più

0: Alka Selection, 30 minuti di rock, dedicati agli artisti dell'etichetta ferrarese Alka Record Label.
1: Sai, che a volte mi blocco, sempre

0: Radio Talpa con Antirugine. Con Antirugine.
1: Con Antirugine.
0: Radio Talpa.
2: Morino Gaudenzi.
0: Con Antirugine.
2: Musica dei miei viaggi reali ed immaginari.

abbiamo mi ritorno come l'acqua di aiguia andiamo a vera così.

Kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira

Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.